to be happy. Let it open this week. Erade pulu bi ewo se bi na me benan mani je. Ma wadi e pulu mani mie. Ma bro che pulu mani mie. Ma juma pulu mani mie. Ma wo pulu mani mie. Ma konto pulu mani mie. Ma japa de pulu mani mie. We say every door. Me sim

Radio. See one quay. Frau Mojano. Christo Yesu Mojano. Shagan Nanso. Ewa Yesu Demo. Wena Evrate.

0: means bia ubia di tie. Lord, me di ubia sha wonsa fa wonsa to wonso mako mako mako. Ready wasem chreme se nanu bia Paul e kawasem na abrantie bia woye obuwania. Ononso eti ho nu woti asem na Paul eti mihwe nanim ehu se ogidi
1: sa FM
0: na Paul kachira ne se sori chine bein wo Yesu din mu na ampaniampa eho no sori Paul did not

Praise the Lord. No, there is none like our God. What manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche,